0: ritto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina in fondo farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione non qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei il mio servo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potrebbe assistarmi.

0: alla vecchia di nuovo.
1: E la signor conte, stanco di andar cacciando le stragi e le vendenze forestiere, vuole ancora nel castello redentar la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito ne viene.
0: E dici dunque?
1: Della tua sovranità.
0: Di te, di te!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel modo?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale.
0: Come? Ne feo il sogno.

allora incomincio a capire il mistero. E a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro.

senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica.

Se ti il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con l'equivoco con la

0: Signora, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signora, io chiedo scusa, ma se mai mi sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non voglio nulla.
0: Due parole. Tu sai che Tu sai che ambasciatore a Londra

0: Anna Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui giardin sono imprudit del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: Sei uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oddio!
0: Esci! E al culo entri!
2: Chiudi, lasci qui sono!
1: La madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
2: Non vi cediate!
0: Taci! Cerca che parla!
2: Che fate?
1: Susanna, il ciel vi salvi, avreste accorto.

0: faccia scuri suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante. Un signor liberal, prudente e saggio, un giovenastro, un paggio.
1: Cherubino!
0: A cherubin d'amore, così sul far del giorno passaggiava qui d'intorno per entrar.
1: Un'impostora è questa!
0: E un maligno con voi che gli occhi in testa! E quella canzonetta, ditemi confidenza! Io sono amico ed altrui non la dico! E per voi... Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale modestia, anche se il conte si accorge che su da punto sapete.

0: quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non c'è più un pelo.
1: Come? Ti dico tutti?
0: Oh, bella!
2: Oh, cielo!
1: Cosa sento? Costornate! Messaggiate! Messaggiate!

da tua cugina. Lo scheletro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo

0: intraccio tosto di fine la volate, io non ci veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che qual danza, e quale scusa se la colpa di dente?
1: Non ha troppo di scusa un'infacente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli non

0: Mas io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Ed allora di dietro io mi cenai.
0: E quando io mi posi.
1: Allora io chiar mi pulsi e qui m'ascosi.
0: Oh, cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea.
1: Senti per non sentire quanto potea.
0: Oh, perfidia! Frenatevi, gente! E voi restate qui, picciol serio!

0: cos'è questa commedia? Cos'è questa commedia?
1: Signor, non isdegnate questo nel nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sin grato a chi verava.
0: Quel dritto non v'è più, cosa si brama?
1: Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che il vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo l'onesta candida vesta.
0: E amore astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, a voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indulto. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendere a tempo felici. Faccia tu su nomi, andate amici.

0: state.
1: Pigli ancora fanciullo.
0: Prendi quel che tu credi.
1: E per quant'hai, mano il mio labbro altivo.
0: Bene, io ti perdono. Anzi farò di più, vacante un posto, tu pizziando all'argimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio!
2: Ma fin domani sfuggo!
0: No, parta tosto!
1: Come dirvi, signor, son già disposto!
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate! Inaspettato il colpo!
3: Ehi, capitano, a me pure la mano! Io vuoi parlarti prima che tu parli.

non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno, forte.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le belle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

0: Ma voi non potete stare in pena per questo. Ecco il progetto. Per Basilio il biglietto io mi può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo l'avante voi deste.
1: Sì, che sento, per un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Al conte farai subito dir che verso sera attende in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che sua vece ivi sen vada questa è l'unica strada onde mon su sorpreso da malama sia costretto a far poi quel che si brava
1: che ti porre che manca il nostro caso
2: egli è persuaso e dovere tempo
0: il tuo incontro alla caccia e per tu ancora non sarà di ritorno
1: oh.
0: Io vado e posto che rubino ti mando lascio a voi la cura.

0: Cosa è codesto strepito? Venga vedendo quel che cosa è caduta!
1: E un morente esigente!
0: Voglio che abbiate gran pensiero.

0: che passò mi dicesse alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non vi vede?
0: Susanna! E donde viene che siete si turbata?
1: Oh, la mia, come viva?
0: Io non so nulla.

perché in tutto siamo dobbio ristrutto, quanto le porte mi aprono.

cuore che guardi giardino, mille cose ripetiti dal vento, e poc'anzi mutarsi di petto, vieni a muozzi, non mi agitar giù, tardatore, e mi agitarò.

ragione sta zitto una volta per tre soldi cantando un volto c'è chi il fatto non può stare un volto.

0: Scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io mi vengo a palesare.
1: Io come al mondo incognito, vengo qui per testimoni del professor.

0: e Susanna. Chissà che la tua lingua abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fu sposar l'orecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?

0: ma la contessa tendrà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Piangente!
0: E mia senz'altro!

0: appello, e giusta la sentenza, o pagare o sposar. Bravo Don Curzio,
1: bontà di sua eccellenza,
2: e superba sentenza,
0: che superba,
2: siam tutti vendicati,
0: io non la sposerò,
2: la sposerai,
1: o pagarla o sposarla, le te prestati due mille pezzi d'ori,
0: son gentiluomo. Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti,
3: dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni, io spero di trovarli.

loro le gemme e ricavati i panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso in masnadieri sono indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico

0: Perché lo partisti?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!
1: Barbarina, se vomiti, darò quel che provi!
0: Io dissi questo

0: brava figliuola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tratterete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza,
2: e che vorresti ballar col piede stravolto?
1: Non mi vuol più molto, andiam, belle fanciulle.
2: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
1: Certamente,
2: che razza di domande!
0: Via! Non gli far più botti, e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
2: Cherubino!
0: Forci sei!
2: Che diavi canta?
1: Non cantano! Ma dici che li salto stamane in sui garofani!
2: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso!
1: Anch'esso?
2: Perché no? Io non impugno mai quel che non so!